0: Sono 741, inizio di reduzione velocera a 179 indicados.
1: Reduzione a 170, volare zona 741.
0: Reduzione 183, reduzca 1701 indicados.
2: 171, 183.